0: a go bona ro tlopela o tlopela go tlopela fama a ro direla matata ro direla manyigi nyo somphirifiri e ka gare ga se a le moya manyigi nyo so
1: rakolo nkhale likibina pele dilane fase a giga mata benom
2: awa modulu le chenna ke a bina ke a ri ke bina ka maoto a ka le che motolo ntwe
1: awa mani
2: ke se fantastic ya ya re a difisa ka mino ka tsela na le che ke a bina
1: a botse le dilane fase mani a dilane fase
2: le che ntwe la motolo
3: kale le ke bina nge le dule fase kujani botsele
4: Mother Fantastis, Mr. Fantastis Ostien. Once again, ah, just spell double double dolly masiko buta. Nog as old school ook. Ah, just goed me once again. Double dolly, double dolly.

0: Amashilo Mdluli.
1: Ke a leboga malishwane re locheng. Ditaba ke tsa iri ya botshelela go thobela FM taba kgolo e reng. Re thome ka tseo di amanago le tsa dikgetho.

diakhanya sele bana le ba be di la palo go mphale ja tshego ke bana bolo ke le ke tai potela ga bo bana shiba ba ipija di khwari ja manya ba di rata ka di ntibele ke re ri ka kawa ta ke le botse ke ro ho ka tsara mo

0: Oh, ha, bonjugu man, lele na bomrio si tlangli ipsinele na go jazz e pilago, kharle fepa ka mino, lo go gopola di opedi tsa rena ka my jazz, neja, di opedi tsa rena, di ka se tsoge di kgweletse, ke ka fao re ba gopola go go ga se ba golela.
1: Sandy Lee, the heart. The Russo is such a official. Jamasumitaro.
2: 30 of the 100 songs.
1: Jamasumitaro. Motorele Fair. Hatchman in a motorele Fair. Jamasumitaro. Fair in a motorele Fair.

kae o ko shamo challenge Salif Keita o go netefala tsa gore o go Africa ya didale di khaswa timela go tobela FM si tshipela ko e bile gabe ya le serke metsotso ye tsela la go fela go ikela irinya seswai go batlile monna ka fale mali ke Salif Keita are go wena ari Africa Hato go topele yena fela go tswana geng ya Mali. Kabesidibe. Jomo wa di opedi tshiri bogale go tswana geng ya Mali. Togo topele na gabyale o dira gale se ko sare faso. Tatellano ya di khwari tsa ko sa go tsakana geng ya Mali. Salif Keita go ne bialo la telo ke. Besidipi o ka tsuba re gape kana ke nya mali go na le le sawa sidipi sidibe ke swa le saka fa o na ke nya mali go no swana le dia bate si a tile kudu faso ke le ina lokho shebile le ba ditabi mali